0: pajamas or night gown?
1: Night. I sleep only in two drops of French perfume.
0: Solo con due drops di profumo.